Bene, questa ritella lì. No, non c'è strano che non guardi che bisogna fificciare da chi fificcia. Strano che rojda. Dove c'è ancora rojda, strano che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non vedi che non c'è strano che guardi che non v

Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira